0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: sono Scala e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: One Dance.
1: Solo dance con la D maiuscola.
0: Qui suona la storia.
2: I took the long road across the ocean.

0: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: above the skyline.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. Can you-

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:59.

Soprattutto tutti quelli che come me passavano interi pomeriggi a guardare MTV, questa ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Era la sigla del famosissimo programma TRL, ovvero Total Request Live. Ammazza che inglese, sembravo Renzi nei tempi peggiori. Signore e signori, c'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo al 1999, dall'Olanda arrivano gli Alice DJ con Better Off Alone.

Dietro il progetto Alice DJ si celavano tre grandissimi DJ olandesi e questo pezzo veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. Ci ho anche dedicato recentemente una pillola di storia, perché questo tipo di musica si chiama

B2C insieme agli U2 con questa bellissima Take Me to the Clouds Above, prima Basic Connection con Abla Meluna. Si stava parlando qui a microfoni spenti nella storia della dance di tutti quei pezzi che gli U2 hanno prestato tra virgolette alla musica dance. Ci sono un sacco di cover, ne abbiamo già parlato mille volte, e un sacco di remix anche ufficiali dei pezzi degli U2 che a quanto pare insomma si erano presi bene con la musica dance degli anni 90, anche perché facevano fare il remix a gente sconosciuta come David Morales, capito? Che aveva già fatto la storia con le sue versioni meravigliose. A proposito di U2, senti cosa mi è uscito. A proposito di U2, sentiamoci un pezzettino di Discotech. Il remix è sempre suo, eh? Di David Morales DJ. Non sapevo se dire U2, U2 o U2, è sempre un po' un casino. Discotech. Ci infighettiamo leggermente e ci stai, questo è il bello della storia della dance. Passiamo un po' di qua e un po' di là. Goditela.

0: ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. E parlando di musica ripresa dagli U2, forse uno dei dischi anni 90 più famosi che appunto arrivano dalla band inglese è quello degli Usura, che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat.
0: Sweat. E campionava la chitarra di Waldo Suiz. Have no name. Sweat. Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat.
0: Sweat. È tutto made in Italy, signore e signori.

0: dura.
1: C'era anche un altro pezzo che campionava la chitarra di What the Swedes Have No Name, Harmonix Landslide, l'abbiamo già ascoltata qui nella storia della dance. Ma ce n'è uno molto famoso del 1998 che campiona New Year's Day. Sto parlando di Back on

Come detto poc'anzi, era il 1998, il progetto di Paola Peroni e il grande Otto Mix, si chiama Free Beckham Popper, appena sentite qui nella storia della dance. Saluto il grande Ottorino Menardi, uno dei produttori più bravi che abbiamo nel nostro paese, che fece due super hit. A dire la verità, non so se lo conoscete, la prima è famosissima, si chiamava Ibiza, magari non ti dice niente lì per lì, ma questo suonino ci è entrato in testa e non è uscito più. Senti un po'. E poi partiva la cassa anche prepotente. Grande Otto Mix.

sala lento violento che ricorda un pochettino Gigi Doug. Ottorino Menardi, lui è Ottomix. Era dietro il progetto Back on Pop, a dire la verità ne ha fatti tantissimi. Mi sa che dovrò dedicargli uno speciale nella storia della dance. Un altro pezzo famosissimo, sempre di Ottomix, era Raga Sex. Mamme, tappate le orecchie ai bambini, perché qui c'è una donna ansimante. Che sarà mai successo, signora? Let's go.

0: si ballano tutte qui, si riballano per l'ennesima volta. Questo è un grande successo di Captain Hollywood, si chiama Flying High, che arrivò quasi subito dopo More and More. Però direi di rallentare un attimino, se no qui ci prendiamo un coccolone. Ne abbiamo parlato poc'anzi, sai che ci sarebbe un po' di lento violento?
1: Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

1994, la voce di Pete Burns è diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a You Spin Me Round, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Il progetto era Dead or Alive. Stiamo parlando del 1984 e 10 anni più tardi, nel 1994, uscì questo progetto Glam Sex Drive, dietro al quale si celava il grande Elvio Morato insieme al compianto DJ Ricci. E a proposito di Elvio Morato, adesso facciamo i tamari, vi va se facciamo i tamari? Ma dai, un attimino, ci ascoltiamo una super chicca di Elvio, tutta dance made in Italy, la pastiglia del fuego.

0: della dance.
1: One dance.
2: Can't stop now. Don't.

ascoltare certe perle, d'altronde come sempre, perché qui se non ha fatto la storia non entra proprio di diritto nel nostro programma. A proposito di storia, arriva Moloco con Sing It Back.

0: Perla, uscita nel 1999, a dire la verità è il remix del famosissimo DJ tedesco Boris Lagos. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e non ci soffermiamo più, anche perché tante tante volte vi ho fatto anche sentire il disco originale, che non c'entra niente con quello che poi è diventato famoso, perché era leggermente da un tempo. Altro progetto di Boris Lagos, uscì nei primi 2000, erano Boris e Miki insieme alla voce di Fiorello. Questa è Azzurro.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro,

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Alza il volume, sei su One Dance.
3: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al via.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:59.

sentito il trenino anche qui in Radio Laguna con Spiller from Rio dal 1997, un trenino alternativo al solito disco samba. Questo pezzo andò benissimo in tutte le classifiche del nostro paese. Dietro il progetto Laguna si celava

0: Hanno due DJ veneziani, Tommy V e poi Spiller, che diventò famoso con la sua group jet. È proprio per quello che il disco si chiama Spiller from Rio, i DJ di Venezia, il canal, chi l'ha su gal canal?
1: Chi l'ha su gal canal?
0: Chi l'ha su gal canal? Il canal, chi l'ha su gal
1: canal?
0: Chi l'ha su gal canal? Adesso prendiamo un aereo, Venezia-Palermo, perché ci aspettano i Zipical.

tre grandi DJ Typical con questa bellissima Follow Your Heart. Ma io direi, dato che insomma non ci fermiamo mai, di prendere un ulteriore aereo. Abbiamo fatto Venezia-Palermo, adesso Palermo-Milano-Malpensa, perché andiamo in Lombardia. Lì ci aspettano i Pubs & Scar. Questo è il loro secondo disco, You Want My Love.

9:30, quindi un ottimo risultato per Prezioso e Marvin. Super hit dell'estate del 2001. Arriva da un pezzo dei Madness che si chiama Tarzan's Nut, ma la canzone si chiama ovviamente Let's Talk About Man Who Doesn't Understand. Era solo Let's Talk About Man. Adesso torniamo indietro perché vi facciamo sentire ogni giorno solo i più grandi successi della musica dance, quelli che ci hanno fatto emozionare, ballare e godere come Sweet Dream.

Catania, Jenny B. Se non sbaglio, adesso si è trasferita in Australia, non vorrei dire cose inesatte, e cantò anche un disco non dance insieme ad un'icona della musica italiana degli anni 70-80, Alan Sorrenti. Ce li ascoltiamo insieme, lui e Jenny B. con Paradiso.

0: Isola Dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: One Dance. Qui suona la storia.

ed è diventato famoso proprio perché partecipò a un contest per remixare un disco dei Venga Boys. Vedi che nella storia della dance è tutto linkato, è tutto unito, ce l'ascoltiamo.

0: fatto salire Lenzo Salvi, grande disco di Bartez, si chiama On The Move. Qui nella storia della dance arriva anche il
1: Disco Viaggio.

È uscita nel 1995, ma è diventata una super hit nel 96. Gigi D'Agostino con Fly in the Sky. Qui nella storia della dance era il nostro disco viaggio. Ogni giorno ne suoniamo uno o più di uno di quei pezzi che veramente ci hanno fatto volare. In questo caso era il periodo Le Voyage, perché Gigi D'Agostino a metà degli anni 90 divenne famoso proprio con questo stile che si chiama Mediterraneo.

storia della dance.

0: Ando con un super pezzo di Serious Angel, si chiama Deeper. Il nostro primo appuntamento con la storia della dance. Ci risentiamo domani, mi raccomando, puntuali, altrimenti ci rimaniamo male. Un abbraccio da Nino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia!

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Attenzione, perché adesso vi riportiamo all'inizio degli anni 80 con una band che ha fatto la storia della musica New Wave, e sono i Simple Minds di Gene Kerr con New Gold Dream, album veramente storico. 81, 82, 82.

Contaminazioni con Miki Boselli su One.

Il remix di Raffa Marchesini di Open Your Mind degli Usura va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale degli Usura del 92 e i Simple Minds che hanno ispirato il tutto con New World Dream. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2001. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave Progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso, era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e i Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e i Nobody.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da

0: la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Orrore a Modena, dove il 31enne Salima El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
4: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
3: La tragedia delle Maldive: nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Yannick Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4, Medvedev vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: Ti hanno fatto ballare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: Questo è Gigi Doug, Angel Symphony, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance.
2: One Dance.
3: Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si decolla.

Progetto Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su Andesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia, amore.

ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited.
1: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici, e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Allora, oggi torniamo indietro di parecchi anni, esattamente al 2000. Tra l'altro c'è stato un tour commemorativo per ricordare appunto la carriera di questa ragazza che poi ha deciso di dedicarsi alla vita

2025 la versione di Dino Brown e Melody Castellari, più ancora la versione originale del 2000 appunto di Alize, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Per oggi è tutto, e da Vicky Boselli appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico, live Le Click, Tonight is the Night.

0: da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Every day I'm shuffling.

0: che ha fatto la storia.
1: La trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni. Ritroveremo anche Michael Jackson con la mitica Thriller dal 1983, video spettacolare, un cortometraggio da sapore horror con zombie che danzano e la strofa del brano recitata dall'attore Vincent Price con tanto di risata inquietante nel finale.
2: One Dance Classic.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Tennis: Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto

0: contro Granoyer Zebaios. Il titolo femminile va all'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Calcio, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 Cagliari-Torino-Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Andata delle semifinali playoff di Serie B, Juve-Stabia-Monza 2-2. Stasera alle 20 Catanzaro-Palermo. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna. Alle 14 la gara lunga in pole a Costa. Pallavolo Perugia-Aluron-Xavier, c'è la finale della Champions League maschile, il via alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: E come per magia su Dance torna la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che sta impostando proprio in questo momento la data. Siamo nella primavera del 2001 e dopo aver impostato la data siamo pronti a scoprire quelli che erano i pezzi che ballavamo 24 anni fa in discoteca. Tra le più forti, il capitano Gigi D'Agostino con Un giorno credi.

pari a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Benvenuti e benvenute su A Dance, la nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2001 e tra le più forti c'era questa canzone dei CRV, After the Rain.

ascoltavo questa canzone dei CRV, After the Rain, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2001. E tra le più forti in quel periodo c'era anche questa canzone dei T42 o T42 con Sharp.

Tra le mie preferite 24 anni fa c'era questa dei T42 o T42 con la voce della meravigliosa Sharp. Era Fine Time che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la memory.

degli Alcazar che riusciva a far alzare dai divanetti anche quei maschietti che cercavano di approcciare le belle ragazze in discoteca. Un successo pazzesco 24 anni fa per Alcazar, appena sentiti qui su One Dance. Ma tra le più forti nella primavera del 2001 c'era anche questa canzone intitolata End the Music, Deep Swing.

Deep Swing con End the Music a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su Dance in FM Dub e App. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo. Ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino Brown e Chasco

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, Alessia, stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
3: Per un tuo amico, tra l'altro. Perché
2: amico.
3: Io so che voi avete lavorato insieme all'Acqua Fan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. Vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso! Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1976 un grande classico della disco music inserita tra l'altro nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta. The Tramps, Disco Inferno.
0: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere.

0: ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
1: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
2: The end. Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riporto al 2005 con questa bella canzone di Bob Sinclair che è Love Generation, con la voce di Gary Pine che faceva parte del gruppo dei Wailers di Bob Marley, canzone che faceva parte anche della colonna sonora di un film, ve lo ricorderete sicuramente, era Natale a Miami. E poi il coro di questa canzone è stato preso in prestito nel 2014 da Jen Housecat con la voce di Ramirez, la canzone Girls in Love. Ed infine dal 2020 un bel mashup, Bob Sinclair vs Master G con Love Generation in Gerusalemme. Ma subito Bob Sinclair con Love Generation.
2: Contaminazioni.

mashup di Love Generation e Gerusalemme del 2020 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima, dal 2014, abbiamo sentito anche Jen House Cat con Girls in Love e per iniziare la versione originale di Love Generation di Bob Sinclair. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on, every day is the same thing.

Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance. One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance. Welcome to

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Yazoo Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Scatman's World.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
4: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
3: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end. Ti hanno fatto scatenare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

Mr. Gorgeous, il remix firmato Smoke City, appena sentito qui su All Dance. Benvenuti, siete nella Memory Chart con Stefano Federici. Come ogni giorno si torna nel passato della dance. Tra le più forti in quell'autunno anche It's Like That, Run DMC.

1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, beh, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54. Questa è So To You.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me, originale in realtà dell'anno precedente, ma quando arrivò lei con la produzione di Claudio Cecchetto e la sua interpretazione fu uno dei casi più eclatanti di One Hit Wonder della discografia italiana. Vinse il Festival Bar diventando il tormentone estivo di quell'anno. Run to Me, Tracy Spencer.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Tracy Spencer Run to Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14 e un minuto.
2: House Music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 80, esattamente nel periodo della British Invasion, 1984, Nick Kershaw con The Riddle, una delle canzoni sue più famose. Molto bello anche il video dove interpreta l'enigmista, uno dei cattivi di Batman, e questa canzone ha ispirato anche Gigi D'Agostino nel 1999 per realizzare The Riddle. Poi nel 2022 ci ha pensato anche Toby Romeo a citare il ritornello di questa canzone in Where the Lights Are Low con Felix Jahn e Faul Haber, cambiando naturalmente il cantato, ma noi ascoltiamo l'originale subito. The Riddle, Nick Kershaw.
2: Contaminazioni,

0: Aber va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Gigi Doug con The Riddle e la versione originale che ha ispirato anche la canzone di Gigi Doug di Nick Kershaw del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, l'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con questo pezzo che ha remixato sostanzialmente la colonna sonora di un famosissimo film di Dario Argento. È diventato così importante che addirittura arrivò al numero 3 della classifica dei singoli. Nel nostro paese, Bobby Flex.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Il primo disco di Sash, pubblicato il 21 gennaio del 1997, secondo singolo estratto dal suo primo album che si chiama It's My Life. La parte vocale di questo brano in lingua francese, interpretata dalla cantante tedesca Sabine Holmes, ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo. Numero uno in Irlanda, in Inghilterra, ha raggiunto la posizione numero due in Danimarca, è entrata in top ten in Belgio, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia. Pensate che con le voci avanzate dalle registrazioni di Encore une fois nacque un altro progetto, sempre firmato da Sash, ma il pezzo si chiamava Encore le Disque Jockey.
1: En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disque jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.

0: composto con le voci avanzate di Encore Une Fois era le Disc Jockey, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati e bentornate nella Memory Chart. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché con l'aiuto della nostra macchina del tempo

Funk che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta la nostra macchina del tempo ci ha riportato all'autunno del 2001, quando ballavamo anche il pezzo di Ghost Bump, Never Gonna Do.

Never Gonna Do, appena sentita qui su One Dance. Siete nella Memory Chart, come ogni giorno la nostra macchina del tempo mette una data e ci riporta in quell'anno, il 2001, in quell'autunno, quando in discoteca ballavamo anche il pezzo di Galleon, So I Begin.

ammetto, tra le mie preferite c'era anche questa canzone prodotta dai Galleon, appena sentiti qui su Undance con So I Begin. Siete nella Memory Chart e dall'autunno del 2001 arriva anche il pezzo di Roger Sanchez.

Another Chance con Roger Sanchez. Continua questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, più spazi durante il giorno da ascoltare anche in alta definizione scaricando la nostra app ufficiale, quella di Radio One Dance. E adesso The Once.

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a tutti quelli che hanno ballato in nostra compagnia. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance, la mia radio preferita. Da Stefano è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If.

0: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar. Get it on.
2: Andiamo subito nel vivo della trasmissione. Io chiamerei Andy. Dove sei? Andy, eccolo qua. Vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on, Pubs & Scar.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

è un disco di due DJ famosissimi che hanno fatto la storia nei primi anni 90 direttamente dall'America. Sto parlando di Cleavis & Cole. Qualcuno pensa, sbagliando, che la voce di questo pezzo sia di Aretha Franklin. In realtà il pezzo è cantato da Deborah Cooper, ma ci confondiamo perché esiste la versione di Aretha Franklin.

0: ultima perché inserita nel film Sister Act 2 e forse per quello tutti pensano che la voce ufficiale di A Deep Love sia quella di Arita, ma in realtà, come detto poc'anzi, è di Deborah Cooper. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.
3: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: natura, natura. Insieme, insieme. Amici.
1: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti e benvenuti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo alla fine degli anni 70, 1979, con una delle canzoni più famose delle sorelle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer, che è stata presa in prestito come base musicale nel 1997 anche da Will Smith per realizzare Get It Jiggy With It, che poi è stata ripresa anche da Block and Crown, che sentiremo tra un po'.

ancora Will Smith con Getting Jiggy With It e le Sister Sledge dal 79 con Is The Greatest Dancer. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1990.

0: Dance, ti portiamo indietro negli anni 90.
1: Spalanca l'armadio dei ricordi.
0: Qui suona la storia.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

8 ottobre del 2011 Levels ha raggiunto la posizione numero 1 in Svezia ed è entrato in top 10 in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e anche in Inghilterra.

Questo brano è nato strumentale e all'inizio non conteneva il campionamento del disco di Etta James. Avicii nel 2009 in una serata suonò la versione ancora grezza di Levels, che era questa qui.

0: la primissima versione di Levels. Solo più tardi il grande team ebbe l'idea di fare una pausa e di inserire il campione di Etta James.
1: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah.
0: Il ritornello del cantato, come dicevamo prima, è un campionamento di questa canzone del 1962 di Etta James, che si chiama Something's Got a Hold on Me, scritta da Leroy Kirkland, Pearl Woods e dalla stessa Etta James. È stata una grande pillola di storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.

0: al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana, pronti a goderne tutti, il primo favoloso Unconditional Feel So Right.
1: La storia della dance.

ampiamente qui nella storia della dance. Arrivò subito dopo Computer Love dal 2001, si chiama Feel So Right. Saluto Nari e Milani, so che ogni tanto mi ascoltano con piacere. Tra l'altro, se non sbaglio, Nari è romagnolo. E allora, attenzione, rimaniamo sempre lì in Romagna, proprio a Rimini. Lui è stato il DJ resident dell'Altro Mondo Studios, famosissima discoteca degli anni 70-80. Sto parlando di Luca Belloni, era lui che si celava dietro il progetto Mesh. Attenzione alla chicca, arriva Music is Playing So Loud. Music.

tonometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9. Quindi complimenti a Luca Belloni e al suo progetto Bash. Music is playing so loud, appena sentita qui della storia della dance. Qualcuno dice: ma non lo regalate il tamarometro? Ma sai che potremmo pensarci? Che ne so, magari facciamo la rivista della storia della dance che ti regala nel primo volume anche il tamarometro. O meglio, vi diamo un pezzo alla volta, no? 8-9 volumi, così costruisci il tamarometro alla fine della raccolta. Guarda che è una bella idea, eh? Adesso ci pensiamo. E adesso, signori e signori, aprite il cuore e aprite le casse. Arrivano i Babbel con Disco Disco.

lacrimuccia, c'è scesa un attimino di tristezza, non ci fate caso, per questa doppietta veramente strappa lacrime. Prima Mabel con Disco Disco, vabbè signorina non esageri come fa sempre, dai. Adesso Alice DJ con Back in My Life dal 2000, quando si cantava davvero. Prima la voce era di Paolo Ferrali, grande Paolo che ci tengo a salutare, adesso di Anna Judith Pron, che tra l'altro abbiamo suonato proprio ieri Bad Love Alone, ci siamo sparati questa doppietta vicina degli Alice DJ. Ritorniamo indietro al 1994, alzate la radio come non mai, perché ci sono

0: bresciani della Media Breakers. Ho anche intervistato il grande Gianfranco Bortolotti, colui che appunto si celava dietro il cappella e poi dietro proprio l'etichetta, un grande patron della musica dance made in Italy. Vi ricordo di seguirci, se vi va, anche sul canale YouTube della Storia della Dance. Ma attenzione, rimaniamo sempre a quel 1994, Caballero, Hymn.
1: La storia della

originale di 20 anni prima degli Ultravox. Questa è Hymne, la versione dei Caballero dal 1994. Come ho detto poc'anzi, tra l'altro la scorsa settimana abbiamo ascoltato anche Hymne di Moby, che non c'entra assolutamente niente con la canzone degli Ultravox, che poi è stata ripresa un migliaio di volte anche dal sottoscritto Dino Brown e soprattutto da Gigi D'Agostino. Ma adesso l'ho nominato, arriva Moby con questa perla del 2005, Lift Me Up.

0: risultò essere il 17° disco più venduto in Italia nel 2005, anche grazie allo spot della Vodafone insieme a Megan Gale, che in quel periodo si vedeva dappertutto. C'era anche Nino D'Angelo, non so se vi ricordate, che cantava "Quante belle Megan Gale".
1: Com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale,
0: com'è bella, com'è bella Megan Gale, non me lo ricordavo mica, ma com'è bella,
1: com'è bella Megan Gale,
2: com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale.
0: Abbiamo detto numero 17 del 2005. Il disco più venduto di quell'anno fu "I bambini fanno oh", il secondo "Big City Life" e poi il terzo "Madonna Hang Up".

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.

versione è giusto e doveroso sottolinearlo, perché è questa versione che ha reso famoso il disco, che altrimenti forse sarebbe passato inosservato. La domanda è questa: dato che la storia della dance è una materia e va studiata, voi l'avete mai sentito l'originale di Melody Blue? Se la risposta è no, che ci so a fare io? Senti qui.

sentito. Non c'entra nulla con il disco che amiamo, con la Melody Blu che tutti conosciamo. Original Mix, Tifo T2. Hai capito quante cose si imparano con la storia della dance? Vabbè, magari qualcuno non lo sapeva. Rimaniamo sempre nei 2000 con Mauro Picotto.

Street dall'estate del 2000, io non posso mai dimenticare il giorno che lo intervistai, tra l'altro una persona proprio alla mano. Pensate che io con tutti quelli che intervistavo ci andavo a pranzo prima, perché facevo il programma di pomeriggio, e Mauro Picotto, mi ricordo, vabbè, a parte che ci siamo bevuti, non lo so, credo 3 litri di vino rosso in due, e quindi eravamo già belli allegrotti, ma poi lui si macchiò con un carciofo alla romana pieno d'olio, si fece una medaglia, adesso non so, non so come la chiamate voi, mio papà diceva mi sono fatto una medaglia, la medaglia d'olio, e arrivò a fare l'intervista con la maglia tutta sporca. Quindi insomma, dei bei ricordi del grande Mauro. Adesso torniamo indietro di 7 anni, 1993.

0: Pizzù, mi è partito lo starduto, vedi? La doppietta su, su Black e su Brothers, adesso basta così. Gianluca, giuro che vengo di lì, ti vengo a picchiare col mesolo di Foppa Pedretti. Vabbè, tanto non la finisce, quindi basta.
1: La storia della dance.

0: L'estate del 1986 arrivò al numero uno proprio il 30 di agosto. Grandissima Ivana Sfaglia con la sua Easy Lady, ballatissima in quell'estate, ma tuttora. Ecco, riandiamo proprio a quel 30 agosto del 1986. Numero uno c'era Spagna con Easy Lady, vi dico le prime cinque. Al numero due Madonna con Papa Don't Preach, che venne proprio buttata giù da Spagna. Al numero tre Level 42 con Lessons in Love. Al 4 Samantha Fox con Touch Me. Al numero 5 Tracy Spencer con Run to Me.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli

0: edizione con Nord Sud Ovest Sense e ci prendiamo bene e andiamo a star bene grazie alla musica degli anni 90. State ascoltando la storia della dance, sento anche il campanello, probabilmente abbiamo beccato qualcuno che in macchina si è cantato Nord Sud Ovest Sense. Chi è?
1: Nord Sud Ovest Sense.
0: Eccolo, eccolo lì.
1: E forse quel che cerco neanche c'è.
0: Neanche c'è.
1: No, su dove sei?
0: Ma che belli che siete!
1: Starò cercando lei o forse lei?
0: No, no, forse lei? No!
1: Nara, nara, nara!
0: Bello, bello, mi piace sentirvi felici! Bravi, cantatevele tutte!
2: La storia della dance.
3: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 17:59.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Inside, il disco che arrivò al numero uno nel luglio del 1995 e stette lì, fermo per due mesi, non l'ha schiodato nessuno, grandi Typical. Saluto Riccardo Piparo, Daniele Tignino, Vincenzo Callea, tre cari amici, posso dirlo, direttamente dalla Sicilia, minchia!
1: Io ce l'ho profumato!
0: Male!
1: Mamma
0: ce l'ho profumato
1: con mental!
0: Mamma
1: perché
0: mia!
1: Perché mental profuma!
0: Ma cosa?
1: L'alto,
0: vi ricordate la pubblicità del mentale? Io ce l'ho profumato. Ma cosa?
1: L'alto.
0: Ah, avevo capito male. E adesso, a proposito di spot, lei diventò uno spot proprio della team. Alexia, goodbye.

l'estate del 1999 e tutte le radio suonavano Goodbye di Alexia, diventata famosa, come detto poc'anzi, grazie anche allo spot della Team che in quegli anni faceva diventare famose tutte le canzoni che sceglieva, perché la Team, insomma, ci bombardava con gli spot. Adesso fortunatamente si sono un po' fermati, probabilmente hanno finito i soldi. A proposito di un altro disco diventato famoso grazie alla Team, beh, Pabst Scar, arriva Mirage.

e si spalleggiavano. Prima al numero uno Ace of Base e poi ci tornava Hathaway, poi di nuovo Ace of Base, poi Hathaway, che tra l'altro insomma aveva due successi in quell'estate del 93, c'era anche Life, e le presentò entrambe al Festival Bar del 1993. E adesso, signore e signori, aprite il cuore, perché andiamo sempre a un'estate, ma questa volta del 1997. Arriva Chase con

notte e anche questa canzone si sentiva dappertutto. Chase con Obsession, prodotta in Italia, anche se il personaggio Chase era interpretato e i dischi li cantava Cindy Waffles, direttamente da Buffalo, un famoso stato nella contea del mondo. Cosa sto dicendo? Non so io dove è Buffalo. Ha preso il Buffalo, Jean-Luc. Sentite da sotto, sembra uno che rutta, cioè sembra uno che dorme, ma in realtà è un bufalo. Bravo, se l'è preparato, è venuta una cefeca, Gianluca, cioè se posso dirtelo, cioè il bufalo non si sente. E adesso andiamo sempre d'estate, siamo lì, oramai 3 anni più tardi, 2000, Lady Violet, Beautiful World.

0: anche Fire. Jean-Luc, ma ogni tu che c'è metti lo starduto adesso. Prima c'erano nella prima ora le Two Black, i Two Brothers e adesso 2000. E abbiamo finito. Fatboy Slim, signore e signori, nella storia della dance, anche un disco non proprio dance, ma che ci siamo straballati. Era il 1998 The Rockefeller Skank.
1: Right about now, the funk

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui Ligure. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance. One Dance.

aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questo pezzo meraviglioso di Angie Stone, una cantante veramente strepitosa che purtroppo è venuta a mancare il 1° marzo del 2025. Questo pezzo si chiama Wish I Didn't Miss You e venne suonato da Carl Cox alla chiusura dello Space, famosissima discoteca di Ibiza. Questo appunto era il disco finale, tanta roba. Io vorrei fare un applauso a Angie Stone perché davvero ci ha donato una perla. A proposito di quel DJ set di Carl Cox, suonò anche i Daft Punk con Around the World.

tantissimo. Ho detto che se li ascolti adesso vi renderete sono avanti, cioè participio passato imperfetto, si bemolle. Ho usato veramente tutto, non ci fate caso. State ascoltando la storia della dance con ciò che rimane della grammatica di Dino Brown.

0: La storia della dance.
1: Sei su One Dance.
2: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
3: Amici, benvenuti nel mondo delle contaminazioni di One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo, ogni giorno in compagnia di Miki Boselli. Oggi andiamo a riascoltare una canzone molto particolare del 1995 che era di Wild Child e si chiamava Renegade Master, con questo rap molto particolare remixata da Fatboy Slim, quindi una versione stilosissima che poi ha dato modo tempo dopo ad artisti e DJ producer di realizzare un mashup tra Wild Child e gli Usura, diventando Renegade Master Open Your Mind. Sentiremo anche il mashup, ma subito l'originale. Renegade Master, Wild Child.
0: Contaminazioni.

Master di Whitechild e Usura va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora l'originale di Whitechild remixato da Fatboy Slim di Reggae Master del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Era il 1993 quando Captain Hollywood se ne uscì con questa meraviglia More and More che scalò tutte le classifiche dance del mondo. State ascoltando la storia della dance. Andiamo al 95 con Play.

questo po' di fiatone nel riballare questa meraviglia di Tu Fabiola, si chiama Play This Song, come ci ho detto poc'anzi, era il 1995. Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa seconda puntata della settimana con la storia della dance. Io direi di rimanere sempre lì negli anni 90 con C.B. Milton, l'ultimo, It's a Loving Thing.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: Banane.

0: Sexy bitch.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

0: Trevor Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: One Dance.

0: Check this out.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

tempi in cui si abbassava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove. Appena sentita qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002, e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid.

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto del 2007 Sophia Ellis-Bextor, Martin on the Dance Floor.

on a Dance Floor su Felix Baxter Live. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

uno dei due Auto Brothers che a fine anni 90 si è staccato dal gruppo e ha prodotto questo pezzo molto simpatico che ci siamo anche discretamente ballati verso la fine degli anni 90. Giusto e doveroso però ricordare gli Auto Brothers, il loro primo grande successo era

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1983 con una canzone che suona ancora molto attuale ed è il disco degli Eurythmics, Sweet Dreams. Annie Lennox e Dave Stewart, che sono stati remixati anche da Steve Angello nel 2006, una versione molto più da club, e poi sentiremo anche una versione particolare con il sassofono, Play With Sax remix appunto di Sweet Dreams, che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni.

Dreams degli Eurythmics nella Play with Sax Remix, prima ancora il remix del 2006 di Steve Angello e l'originale di Annie Lennox e Dave Stewart. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: One Dance. It's

È arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia. Yo,

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK, questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia There.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Questa è veramente una perla, prodotto in Italia dai Basic Connection. In realtà questo disco uscì l'anno prima, nel 1996, era strumentale e si chiamava Faithless.

venne inserita anche in qualche compilation progressive questa prima versione di Ablameluna, che si chiamava Faithless, uscita nel 1996. Giusto e doveroso ricordare altre due perle dei Basic Connection: Angel Don't Cry, ma soprattutto You Are My Love.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.

One Dance. Suona la storia.

0: I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance, si chiama Dreamer.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Allacciate le cinture, si comincia. Benvenuti e benvenute su Undance. Si torna nell'autunno del 2002. 23 autunni fa, si dice così, no? Con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo. La prima delle 5 firmata Farolfi, Burning.

Morin, questo è il pezzo firmato Farolfi che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andes, 5 pezzoni che caratterizzarono l'autunno del 2002 e il primo era firmato Farolfi. E adesso Molella, ti

chiudere il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Dai. Si chiama Favor.
2: You say, tell me a story.

0: raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Celsius in the house.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

uscita nel 1997, questo grande pezzo di Scuba, progetto dietro al quale si celava il DJ Herbie, in realtà campiona Daddy Cool dei Boney M.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: apri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Insomniac, I must sleep.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by,

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.